tutti mi vogliono. Donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucchia, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono.

volta. Figaro, son qua. Ehi, Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Prendo prontissimo, son per il fulmine, sono il fattore della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, che fortuna!